Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via.

fica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano.